0: Felicità. Gobernador Barreiro, 978. Sabores únicos, momentos felices.
1: Felicità, felicità. Sabores únicos. Felicità, felicità. Momentos felices.
2: Neo FM, horario de invierno.
3: Es la hora 12:58 minutos.
4: Neo FM 95.3. Seguimos con vos.
5: Todos los hits a la raíz cuadrada. Ranking 10x2.